già vedere a qui. Io te lo vi dico un caché. Siempre que llovió, paró. Sei un amore impermeable.